cara di salsa. Per due età e in due va, betti co con tue, a ceghini sate are un balio, salanze che molla tu de arra.

0: nel tuo essere ti farà
1: musica,
0: sulla via te nao,
1: musica
0: di
1: forse
0: na,
1: musica,
0: capire ascolti,
1: se
0: ne sta fin da vivere.